Sai Sakita, Saboni Sakita, Sabo Shikabene, Shikobari Satare, Sabore Nakita Satare.